guerra. Mi sognai fra fosche il chiaro. Mi sognai fra fosche il chiaro un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle c'è

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-dong, sting-dong, sting-dong, sting-dong. Col cicciucciu di bottoni faceste risvegliar, col cicciucciu di bottoni faceste risvegliar, col cicciucciu di bottoni faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi. Quel gran volo, crede addio.

Felicissima regina, l'ole l'ada di verrà, e di nono una dozzina di nepoti abbracerà. Ore piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, ore bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Felicissima regina, l'ole l'ada di verrà, e di nono una dozzina di nepoti abbracerà.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A volere da levante, da sciroppi tramontana, non ho conosco l'istante.

Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: Bestia, grazie.
1: Ma finir della nostra commedia, ne tragedia piace un po'. Ma finir della nostra commedia, ne tragedia piace un po'. Ma finir della nostra commedia, ne tragedia piace un po'.

0: altezzissima, serva signorantissima, serva signorantissima. Serva.
1: Serva.
0: Vinissima, d'una estrazion bassissima.

0: siete loro, non sono la sillaba, oggi ne chiede, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà.
1: E a me lo stesso, altro silenzio, altro silenzio, una sera, e a me lo stesso, altro silenzio, una sera, e a me lo stesso,
0: Ci sono delle cose che non si possono fare, ci sono delle cose che non si possono fare.

0: direttore, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere che grande vale, porte di grande vale, porre, grazie, grazie, e piacere che grande vale, porte di grande vale, porre. Si venga a scrivere quel che dettiamo, semi la copie, poi ne vogliamo.
1: Ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui, ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente.

nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone.